Sud Radio, il est 5h. Sud Radio. Parlons vrai. 13h-14h, Sud Radio, Génération Berkoff. André Berkoff, Céline Alonso.